0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Bab.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, perché insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Ce lo so.